0: alza catacal. Tiruni bene su caranza di lima tele par Salvador de Oliva, naruna che hai ali a qui, perché quando lo chup sham e talin semaforo na chiedere di quanta casa ci vede per tentare che ci ci se campotan. Aranza schiarli qui ci na che han quan autocar, la casa di Roche, di Maru e a rinco panza di Richard e Bene Bacic, ma che di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, ma la cacciar che ci giuli le talin arran quan il repuesto Josh Patmanach mecanico. Anina caina dan kunach mecanico a qui. Anta kana shnau shiana ni li karuna rakhli kuhu chi be u tarana qui. Na luna ke shmu hoxa li 46, 48, 96, 62. Na kwane roi benikin sa autocar a rinko man.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Gelepar, Callipar, Arana, Kestina, Kestayi, Dijol, Lika, Shit, Limatab, Doximan, Rasla, Limatab, Reli, Graduación, Nacheli, Reli, Matab, Nache, Manchuru, Hunakli, Tukis, Bisumer, Ratin, Hunakli, Chahom, Limatab, Reli, Sumlak, Maoro, Mar de Plata, Arran, Juan, Kukanakli, Arana, Kestina, Kestayi, Dieta, Limatan, Trofeo, Nache, Maresto, que, de matka balak le kashik balak toke oro malak plata arana keshib arana keshib lishkiala lit o kanak na kesh kul na kesh bis ut nach na kesh khashtasi na kesh bis kichik fe nach ma da akhli cha akhtilat arana ke kakhelak chalen lunes tof domingo ut na ke ule li khasriz in chichab in chabil barna tauman sa rochocheb lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban arambi na kwane roi beninkil
2: Utlat, ang oka kish kan de ba bota shaban?
3: Ah, o kwes sek balem.
2: Sek balem.
3: Ehe, hokan, sa shkaban akta kok si ebli bota shab. Hercules, lang halang chichi bota shab. Tenton akta tsehe, botas Hercules. O dinosaurio re rio bilim. Chan chane bakwilin komun sa shkaban ak